batucca batucca batucane. Oi batucca batucca batucane. Batucanega, batucanega, batucanega, olissimo.